Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

amanti dimenticati, delusi ormai finiti, amanti lasciati agli angoli del cuore, amanti di solo letto che vivono nel sospetto, amanti nascosti in un albergo a ore, amanti che fanno male, amanti che fan volare, amanti distratti a volte irraggiungibili, amanti che all'improvviso ti accendono il paradiso, lasciandoti come un fesso lì per lì. Ma se sei tu la donna mia, dimmi che parte vuoi di me, lasciami il tempo per conoscerti.

amanti una volta sola, amanti coperti a volte di ridicolo, amanti invidiosi e amari, gelosi e sempre più rari,